0: chiama e fa, c'è chi che quella e poi chiama e chiama tu ma chiama un uomo tu chiama a caro ma quando si affa si quanto un po' si no e mi chiama a caccia bella sto fermo sto nel lezzo sto fermo sto nel lezzo
1: I'm not going to be able to do that.